cui luni part alta. Nacque talo viela nu cuva. O tan cuvia si tacun aurinco.